e il vento poi non si sarebbe mosso a carezzare l'erba tinta in rosso. Sarebbe tutto vuoto e desolato se non avessi mai per voi cantato.

se non ci fosse questa mia canzone. Io canto cielo, luna e firmamento, la voce mia dal sud

grande mago e fa portenti, sia sopra sia di sotto sia contenti. L'amore da vicino, da lontano, avanti e indietro è sempre un gran ruffiano.

si sta spogliando l'odalisca. È già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran. Ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa tra la to be, to be, to be or not to be. Ah, l'odalisca adesso nuda e muove i fianchi in qua e in là. Fuori le palme e il vento sudore.

Arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be.

risca a fare quattro passi in riva al mare. Lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languor. Nel buio che c'è una scorreggia. Bravo!

La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy.

Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour, za taradam, tadam, tadadetatatam, tadadetatatam. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie.

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo moscardini per me, sì per me. No, per lei davvero, che lei proprio non.

tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì. Ne può bere a mari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale.

sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce ancora.

altra canzone della quale sono autore, ho scritto la musica ed è stata un po' la bandiera di una straordinaria, fantastica tournée che c'è stata nel 1979. La canzone l'hanno cantata Dalla e De Gregori e questa sera noi la facciamo in una maniera un po' diversa.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.